0: Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.
1: À l'altrumento, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santacciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stuvato testimone.

pronta. E ciò che ne è ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio que naemas parte, peuga luia speranza, e a gioia li dolci, e a garezza, e a zidellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio. Corso me ne sto,

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Ubo Bulgorsu, Bisalu.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti sta anima un risente, riposo

0: forza, che lo s'apri un nostro cuore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio l'invito. Un bibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati,
3: se non pensiamo a voi.

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che bule, un dice che quel, un dice che quel.

0: ricordo oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Pijam gusta maru, jamam vić Asturija. True radio ma baru, kum kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali ornivelli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

che eramo lì d'ampi negri, die più ferroce battaglia. Quanto fu noi giovanuti a cascasso tra i mitraglie,

Ognunus è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

allons monter, n'escalabre ni scolure, somminando cadenze all'aiacin.